li olè. Picu pochi cacchi calli olè. Picu pochi cacchi calli olè. Uhei, sentuli vei. Isso pochi cacchi calli olè. Isso pochi cacchi calli olè.